0: your favorite hit.
1: Oh! Attention!
2: Parla essa família. Mon quota sa la musique, mon quota sa positive vibe.
0: 24 hours a day.
3: 93.6.
4: Eh oui, top da session.
5: Yeah, top session.
3: Paradise FM.